0: eseguisti.
1: Otto, il prigioniero qui presso attende.
0: Orma, a quell'in fondo segreta sala, e la statua pieni.